0: serie contigo.
1: Sei romantico, Torio. Sei romantico? Lady Gaga. Bruno Mars.
2: Ah, ho